0: fatto una novità.
1: Conde Jasmin Guipe, de Kera Mombaibo, ayúsimbo la hijumí.